0: dia taba go pali wa ga di ga di gene rejo
1: ali
0: re bo di ala
1: uma
0: so da ke go tsaba di bra